Cup Colombia karaje kere Ghana tiame purutuma tuma ni dake ha meana lofi eno Colombia tiame oriamo kwa shilobo Ghana kingo ka gola chela keni kom tongweno tuhumulie longoni Sanchez ayo ber kere karme boyo golo no unyridi monno karaje kere monno ayana me purutuma tuma dake ha meana lofi.